0: Reci radio, non reci radio. Reci, reci radio.
1: Radio.
0: Reci radio.
1: Radio.
0: Reci studente. Studente. Non reci studente. Non reci studente.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.

Dobbiamo che la chef. Vabbè, non posso essere chef, angolo. La chef ha birrativo, no? Vabbè, la compro, sono un po' clicciate chef. Da cui mi po' clicciate chef, prossimo!